i riflettori principalmente sulle sonorità acustiche. Molte cose importanti anche in questo nuovo episodio che scopriremo man mano, ma iniziamo subito con una band che arriva dall'Aia, una band olandese che si chiama Sommieux.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Siamo partiti molto bene con questa band olandese Somio, band pop rock dall'Aia, guidata da Kamil Mireson. Loro uniscono un pop orchestrale con qualcosa di indie rock, molto belli anche i cori. Alcuni brani del loro nuovo album, c'è anche qualcosa di disco. Album composto da 16 brani, 24 Hours è il titolo di questo lavoro, di questa band che si è affermata come una delle realtà più originali del panorama europeo. Tutto questo anche grazie alla collaborazione col grande Nile Rodgers. Continuiamo con Enjoymile Chitambo e questo pezzo che si intitola Exquisite Skeleton. Enjoymile.

E questo era Angie Mile, bravissimo artista, è nato nel 1993, autore ad oggi di 3 album, fa queste canzoni forse un po' sperimentali e ricercate per un album che è uscito per la 4D a fine marzo di questo 2026. Ha avuto problemi personali molto seri che ha superato e che fortunatamente è qui a parlarci della sua resurrezione. E noi continuiamo con una band inglese, si chiamano Mumford & Sons. Con questo loro nuovo album tornano un po' alle origini, un album molto lungo con canzoni bellissime. Quella di quest'oggi si intitola Run Together e noi corriamo insieme a loro. Mumford & Sons.

e sono proprio contento che loro sono tornati un po' indietro. Avevano fatto 2-3 album belli, ma forse un po' sovrarrangiati. Questo recupera un po' l'entusiasmo e l'immediatezza degli esordi. È veramente un grande album, questo nuovo per i Mumford & Sons, formazione che ha come base la città di Londra, e questa canzone dal titolo Run Together. Ora arriva una cantautrice nata a Los Angeles nel 1984, attiva dal 2010, si chiama Chris Angelis. Il suo ultimo album si intitola Le Sai, una canzone un po' autobiografica, una lettera a se stessa, Dear Me, ovvero sia cara me. Per la prima volta qui a Rock Wave, Chris Angelis.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Chris Angelis con Dear Me dal suo nuovo album, un invito a riconoscere le proprie fragilità come tappe di crescita. Cantautrice nata a Los Angeles, che però molto spesso fa tappa a Nashville per incidere e per scrivere le proprie canzoni. Forse non ve ne siete accorti, ma sono già partiti Dan Auerbach e Patrick Carney, ovvero sia The Black Keys, un album che uscirà a maggio.

brano che è stato registrato dal vivo con tutti i musicisti nella stessa stanza, un album che restituisce un suono ruvido e diretto come voleva la band. Black Keys, band di Akron, sono nati nel 2001, hanno in carriera dei successi commerciali veramente molto molto importanti. Il loro ultimo album si intitola Peaches, per una band che continua a rinnovarsi, e loro hanno un'ossessione per i 45 giri per i singoli, che confermano anche con questa loro nuova fatica. Un album che nasce durante un periodo molto difficile, perché Dan Auerbach affrontava la malattia del padre. Ma questo è TYO da Parigi.

T.Y.O. in Francia, a Parigi lo chiamano The Young Old, cantautore senza tempo, perché lui ha queste sonorità soul recuperate dagli anni passati. Artista classe 1989, Outsider è il titolo del suo nuovo album uscito proprio in questi giorni. Canzoni, quelle di T.Y.O. che stiamo ascoltando già da un po' di tempo qui a Rock Wave, perché i suoi singoli sono veramente molto molto interessanti, molto intensi, coinvolgenti. Notizia molto importante è quella dell'uscita di un nuovo album di Joe Jackson, si intitola Open Fury, ed è un album che secondo me recupera un po' il primo periodo più rockeggiante e il secondo periodo più jazzato. Il pezzo che ci presenta quest'oggi si intitola Made in Love, Joe Jackson.

classico del 1966, band guidata da John Sebastian, versione dei Damned, formazione londinese nata nel 1976, ha pubblicato un album di cover che si intitola Cover Not Like Everybody Else. Dicevo, band londinese nata nel 1976 e sempre a Londra. Un paio d'anni prima Chris Difford e Glenn Tilbrook hanno fondato una band che esiste tuttora e che si chiama Squeezy. È appena uscito il loro nuovo album, che contiene anche questo singolo dal titolo Why Don't You?

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Difford e Tilbrook mostrano una scrittura matura e moderna pur mantenendo la loro impronta melodica inconfondibile. Erano gli Squeezy con Why Don't You, da quest'album bellissimo e molto ispirato, nonostante la band sia in attività dal 1974, dicevo, album che si intitola Trixies, ultimo lavoro per questa formazione, che conferma la capacità di raccontare delle ottime canzoni pop. È il momento ora di Paul Trudeau, che è un cantautore che arriva da Los Angeles, classe 1974, che fa parte della band di Billy Idol. Il pezzo si intitola Tiny Little Joke.

Tiny Little Joke, piccolo grande scherzo per Paul Trudeau da Lost Diamond, che è il suo ultimo album per questo artista californiano che ha una carriera alternativa a quella di Session Man, anche se ufficialmente fa parte della band di Billy Idol, ma collabora con tanti altri artisti americani principalmente. Album che stiamo comunque ascoltando e proponendo già da qualche settimana. È il momento ora di Morrissey, l'ex frontman degli Smiths. Il pezzo si intitola Headache ed è tratto dal suo ultimo album Make Up Is a Lie.

voce un po' diversa dal solito per Morris e per questa bella canzone tratta da Make Up With Lie, ultimo album per questo artista nato nel 1959. Manchester è la città dove sono nati gli Smiths, durati secondo me troppo poco, band che io ho amato e amo tuttora moltissimo. Quello che segue invece è un progetto tutto italiano che ha lo scopo di raccogliere 17 artisti tra indie, folk e rock, tutto guidato da Claudio Pinchetti, per riprendere alcune canzoni del grande Conor Roberts, ovvero sia Bright Eyes. Questa è Linda con Boccaleone con Poison.

Uno dei brani più belli per quanto mi riguarda di Bright Eyes, ovvero sia di Conor Oberst, reinterpretato da Linda, ovvero Linda Gambino, cantautrice italiana attiva dal 2020, e Boccaleone, che sarebbe il progetto cantautorale nato a Bergamo nel 2018 e guidato da Marco Boccaleone. Loro rileggono questo classico di Conor, brano pubblicato nel 2005 in questa versione molto intima che rispetta comunque l'originale e che lo ricompone in una forma personale di questi due artisti italiani molto molto bravi. Un altro artista che personalmente stimo moltissimo è Nick Solomon. In attività dal 1986, ha pubblicato oltre 30 album in carriera con lo pseudonimo di Bevis Frond. Il suo ultimo lavoro è uscito ad aprile, si intitola Horrorful Heights e contiene questa bellissima Best Laid Plans. Bevis Frond.

0: Stai ascoltando Rock Wave.
1: La musica continua qui a Rock Wave con un duo che arriva dalla Svizzera, è una vera e propria scoperta molto interessante, hanno delle melodie contagiose, si chiamano Seasonal Falls. Breakfast With You è un pezzo tratto dal loro EP dal titolo Unbearable Loudness of Stupidity, qui a Rock Wave.

molto molto bravi, Season of Fools, Breakfast with You, duo svizzero formato da Roman Gabriel e Andrew Pelletier, incidono per l'etichetta di Pretoria che si chiama Sub Jungle. Breakfast with Billy era il titolo di questo pezzo, e per la stessa etichetta c'è una band che è un trio familiare guidato da Robbie Allender, che è un ex collaboratore di Jan Tierce, grandissimo compositore francese. Lui con la moglie e con il figlio ha creato una formazione che si chiama Echo Birds. Già da un po' di tempo

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Questa è Rock Wave, io sono Alberto Prisco. Rifacimento di un classico dei Cult, forse il loro brano più famoso. Loro sono Dandy Warhols, il pezzo si intitola semplicemente Rain.

versione più delicata di questo classico dei Cult, Rain, brano pubblicato nel 1985 da un album che si intitolava Love, dove Ian Hansbury e Billy Duffy fondevano post-punk con qualcosa di hard rock e di gotico. I Dandy Warhols, formazione nata a Portland nel 1994, hanno pubblicato da poco un album di cover, si intitola Pin Ups, lo stesso titolo di un album di cover di tanti e tanti anni fa del grande David Bowie, dove hanno reinterpretato brani di artisti famosi come Cure, Clash, America, Bob Dylan, Grateful Dead, Birds, Beatles e ovviamente i Cult, quindi artisti di genere molto diverso tra loro, che comunque ascolteremo anche nelle prossime puntate di Rock Wave. E sono emozionato per il brano che segue, è un brano di una formazione che si chiama The Alarm, sono nati nel 1981 e a distanza di un anno dalla scomparsa del loro leader Mike Peters hanno pubblicato questa canzone, The Alarm.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Live Today da The Alarm è un po' il messaggio finale di coraggio di Mike Peters, brano che è stato inciso pochi mesi prima della sua scomparsa, avvenuta il 29 aprile 2025. Mike combatteva da 31 anni con una forma aggressiva di linfoma, la sindrome di Richter, e il video che è stato girato all'alba sulla costa del nord dell'Inghilterra ne mostra la forza, la lucidità e anche la speranza, perché qualche giorno dopo avrebbe dovuto iniziare una cura nuova che purtroppo non si è dimostrata efficace per la sua malattia. Grande emozione per Live Today, ma anche per l'album Transformation, che uscirà il 29 maggio, che chiuderà il percorso di questa band gallese nata nel 1981, che ha pubblicato album iconici e importantissimi come Declaration, Strength e Eye of the Hurricane. E ora arrivano le atmosfere sognanti di un grande cantautore con un duetto. Lui è Bonnie Prince Billy.

0: Rock Wave. Rock Wave.
1: Atmosfera un po' alla Calexico per Will Oldman, ovvero Bonnie Prince Billy, però attenzione perché intanto è partito Gone Shopping, che è il nuovo singolo degli Strokes.

Nuovo singolo per gli Strokes si intitola Going Shopping, farà parte di Reality Awaits, il loro settimo album che uscirà a giugno. Band newyorkese, nata nel 1998, fondata da Julian Casablancas e Albert Hammond Jr., figlio di Albert Hammond, cantautore americano che ha avuto un buon successo tra gli anni 70 e 80 principalmente. Torniamo a Londra con un cantautore che si chiama Daniel Blumberg, ci fa ascoltare questo pezzo dalla colonna sonora del film Testament of Anne Lee, si intitola Clothed by the Sun. Daniel Blumberg.

0: Rock Wave. Rock Wave. Rock Wave.
1: Era Daniel Blumberg con Clothed by the Sun, artista londinese, con questo pezzo tratto da un film uscito sul finire del 2025, che abbiamo ascoltato volentieri quest'oggi qui a Rock Wave. La voce femminile era quella di Amanda Seyfried. Ora vi porto a Sydney con una band di ragazzi molto molto giovani, si chiamano Egoism. Questo singolo si intitola Catching Up.

0: Il meglio della musica rock.
1: Suono che è una fusione tra dream pop e indie, tipiche degli anni 2010 in poi, sono gli Egoism con Catching Up, nuovo singolo per questo duo formato da Olivia Vassallo, di chiare origini italiane, e da Adam Connors, ed era il penultimo brano in programma perché l'ultimo è ancora un progetto italiano. È un duetto tra Lovinsky, che è una formazione bergamasca, e Helsinki, che è il progetto solista di Drew McConnell. Una collaborazione che è nata quando i Lovinsky hanno aperto una data dei Baby Shambles a Leeds qualche anno fa. Pezzo molto bello che si intitola Beautiful, bello anche il video diretto da Annalisa Pinchetti, che cattura un po' l'intensità di quel live, il momento in cui i Lovinsky hanno condiviso il palco con Helsinki. Con questa canzone vi mando un abbraccio molto forte e ci sentiamo molto presto qui con Rock Wave, e ora per voi Beautiful.

Rock Wave. L'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.